To falyo madam ku balkun libalin na sashen ku bai mallaka ma sashe wani amfani wato ceto ai balil ma'budina libalil abidi wato masu abin nan wadanda ake bauta ma ba su amfana ma ba su amfanin komi na ceto wato ga masu bauta musu wala daran ko kuma wani abin nan ba su iya mallaka musu azaba ba su iya tunkuɗe musu azaba wa naqulu lillazina zalamu sannan ko muna cewa ga wadanda sun kai zalunci sun kai kafirci min kulli ummati na kowace al'umma ake zuku azaban nar kudan da ni azaban wuta allati kuntum bi atukadzibun wanda kun kazan da ita kuke ƙaryatawa wato kuna ƙaryata abin nan kuna ƙaryata manzanni saboda ita to kudan da to ci gaba

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin

0: wannan tsamiya tana da kwankwamai kamar su ɗannan fatakai masu raƙuna wanda suke zuwa da raƙuma su sun zo ɗaya bacin haka sai ya tashi sai aka ta aka yi mutanen naka sun zo sun tafi sai ya ce amma fa na sha wannan iska ta wannan ita shi ne da hannaye rawa da iyata haka alal misali to haka dai irin wannan yawa to shi ne dai raudake yin kuma kowa izo sai aka rinka ku zo mu tafi raudake yin ku zo mu je tsami raudake yin to haka dai
1: amma kuma ya aka yi ta koma kuma sunan hai
0: akwai wani bawan Allah shi ne mutumin idan zai taho nan bako ne yake zuwa dan nemi abinci ya koma idan izo sai ya ce ni dai zan haya nan sai su kuma su taya masa ka hayo albarka
2: to sanin asali ya sanya kare cin alli

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.

0: Road.
1: Cannot Campsite, Galamba 12730 Horizontal 26249.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku.
2: Kuma domin

0: sakonkar da kwana kai tsaye a 07713301. Assalamu alaikum. Barka da shigowa da wa muke tare.
1: Kuna tare da Zainab Adam.
0: Malama Zainab Adam, barkanki da shigowa.
1: Barka ka dai.
0: To me zaki ci akan wannan batu da muke tattaunawa?
1: Dari ga ina jin hankalin iyaye mata gaskiya a ringa tantance cewa wa za a ba wa yarinya ko a tantance shi ko irin hali gare shi da sana'a.
0: To mun gode kwarai da gaske Malama Zainab da wannan gudunmawa da aka shigo aka bamu.

0: Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Alaikum salam warahmatullah.
0: Barka da yammaci, da wa muke tare? Ta wani layi ya kitsi da fatan za ta ƙara biyo masu fili 7 fili 7 9 5 2 9 9 ko kuma fili 8 1 7 4 8 5 7 7 7 7. Wannan sako ke cewa Islam gaskiya soyayya ta fi daɗi, saboda a da na yi amma ban ci riba ba. Abin dai abin tausayi ba a cewa komai sako daga Rabi'atu Turba matar mijinta. To ai an ci riba tun da dai gashi yanzu ta zama matar mijinta. Mun gode ƙwarai da gaske malama Rabi'a da wannan sako naki.